0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No hay punto de comparación. Somos el punto exacto. Por Exa FM 104.1.